Buonanotte amore, ti vedrò nei miei sogni. Buonanotte a te che sei lontana.

poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me, mi guardi negli occhi, mi prendi la mano e di